0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut et Annabelle, salut à tutti.
2: Nadalina pe presenta la tuaïda isulana di Stuluni o 4 di maggio. On scrudino ineidu pe a brisianza di l'esecutivo.
1: Mai di boi a creazione di aguli tibida in 1991 io votoio di a brisianza di l'esecutivo navia cambiato in corso di mandatura. A vittoria di Gilles Simeone e a Meria di Wasti hanno abrogato su base di ineidu una sessione straordinaria si daneo di a condizione che lo disia Ogorom. Gilles Giovannangeli è designato da maggiorità territoriale per succede a Gilles Simeone.
2: Morte di Gio Minucci.
1: A stampa gorsa e in dolo se ne andata dall'altro mondo Gio Minucci, anziano giornalista fotografo a Corse Matin, assai stimato dai suoi colleghi come dalla relatori di vita pubblica, lascia un ricordo di un professionale che tenia a gara il suo territorio. E ovvio hanno contribuito e costituito a memoria visuale da Iaccio, e sue esequie saranno celebrate sull'uni 4 maggio a 5 ore a cattedrale Iaccina.
2: Due stabilimenti incendiati in Santa Lucia Itala e Fuzza.
1: Due ristoranti sono stati incendiati nella notte da 29 al 30 aprile e quella da 30 aprile al 1 maggio in Santa Lucia d'Itala. O Rossignolo è stato distrutto dai fiamme e radioso mentre il sinistro in Fuzza di un baraccone che è stato incendiato, suggerendo una viva emozione in paese. Inchieste sono aperte dalla procura di un tribunale d'Ajaccio.
2: Louis Carboni condannato a 15 anni di prigione.
1: Riconosciuto colpevole di aver comandato un progetto di vendetta, dopo la morte di Usoviolo in 2020, tombo vicino a Cargese, Louis Carboni è stato condannato a 15 anni di prigione in Marsiglia, una sentenza conforme alle requisizioni di abrogura, o prevenuta sempre negato i fatti che li sono improverati.
2: Apertura di un secondo processo di l'assassino di Bastia Puretta.
1: Onde già accusati, fra Elino e incarcerati hanno da comparire in appello a parte da Lugni, davanti alla corte d'assise dei chiesi per il doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni e Antoine Chilighini, commesso al campo d'aviazione di Puretta, il 5 di dicembre di 2017. Un processo si dà nell'esenza di giuria popolare davanti a magistrati provvisionali. I prevenuti avevano ricusato di comparire in prima pregura per mancanza di rispetto di regole e di diritti di adivesa.
2: Sei mesi di prigio per aver minacciato una mamma e famiglia.
1: L'individuo colpevole di minacce in Giulia all'incontro di una mamma e famiglia che veniva a cercare il sì del Lucio a giucciare l'anfuleli è stato condannato a 6 mesi di prigio. L'incidente liato a un problema di stazionamento aveva provocato emozione zerga in fuleli.
2: I lugali di Lassea deteriorati.
1: In principio i radar a polizia è stata allertata per sgradazione a causa del campo yoga Miguel Moretti in Timisolo. Secondo le prime informazioni, gli individui si sono intruti e hanno commesso sgradazione davanti ai verriere principali di la cinta, sciarpe e magliette, sono state lampade in terra.
2: La tuaida sportiva e USB è sempre vivo.
1: Cuaso Vittoria, sabato sera in Gengan 1-0, un segno di Belangiu, o Sporting Club di Wasti intrattene a speranza di prolungare l'avventura di Liga 2, per questa ci volerà a vince contro Le Mans, contro di l'ultima giornata di campionato, e in di stesso tempo chi la vale sempre a un punto davanti ai Wastiaci, facci parità o perdi contro Boulogne. Un'equazione mica vaggiule a risolvere il suo avversario di Le Mans, giugando a sua accessione diretta in Liga 1, mentre chi Boulogne non ha più nessun oggettivo. Di un 2 la distanza che aspetta USB e Laval sabato prossimo.
2: E a finale di Agupa e Gorsiga si giocherà il 31 di maggio.
1: A commissione regionale di competizione di Valoa fissato a domenica 31 di maggio a 4 ore di Obu Mesiorno, in Ghisonaccia l'evenimento opponerà Basteligaccia, squadra di regionale 1 che accede per la prima volta a Savinale, a UFC Balagna che è voluto di nazionale 3, triplice tenente di Udidolo e serio pretendente a un quarto successo da Villa. Si augurerà gli stessi giorni la gruppa Igorsica di Digiotani, Trafa e UFC Balagna, una giornata che si annuncia ricca in emozione.
2: E sempre in ballo il risultato di Nazionale 2 e Regionale 1.
1: In Nazionale 2 la Sforiani si è imposto 1-0 contro Blois in Erbajolo e poi sempre Mira più alto a Glassiviga. UFC Borg ha fatto parità in Colmar 1-1 e ritrova il suo fondamento fondamentali. In regionale 1 finale tra Svar e Corti è stata vinta largamente dai montagnoli 6-0. Un solo punto separa oramai a Svar, che ferma in testa da Corti. Ci vorrà aspettare l'ultima giornata per conoscere o campione di suo campionato di regionale 1.
2: E Nicola Santini vince or di Utrail Napoleone.
1: O Galvez continua ad arrivare sul nome Naya, dopo la vittoria di City Trail di Giambre scorso. Nicola Santini si è di nuovo imposto questa domenica in agenda imperiale in due sicurie o Trail Napoleon. La seconda piazza è stata vinta da Gilles Agostini, seguita da Leo Serca, registri codi, vincitore di Utrail classico di 25 km e Leo Morgana di quella di 10 km. In DV, Minellura e Stournès si impone in agorsa principale, Chloé François vince a 25 km e Narwa Lagel a 10 km.
2: I Noali Yawa e Ponet si impone nous in a Val di Ucapo.
1: E Vemine di Eponet hanno un PM in finale di un campionato dopo la vittoria contro la Cadier 61-15. O DG Maggio prossimo giocheranno un scontro ridorno in volpaggio sostenuto da uso pubblico. Ecco per l'attualità e compiamo un coup d'impo chi si copre.
2: E stamane alternano passaggi nivolati e stiaride, ma un d'impo si copre in un dopo mesione qua qua da colpi previsti in fine di un dopo mesione, prima in Pomonte e dopo in Cismonte, a qua de spaberse su di nu previste in annutada. Sofia un vento di sud-est e moerado a sa ivorte in piadia orientale, nantaleste di un gabigorso e un nebbio, e un vento d'est sofia in un stremusudo. Ed imperature massimale banu da 28 a 25 rai in anta olidural, di giotto a 28 all'interior e tra 14 a 19 rai in paesi montagna. Autore mezzo stamani in Cervioni ad imperatura era di 16 rai, a pressione atmosferica di 1018 millibar e un percentuale d'umidità di 61. In città di Bastiglia, a pressione atmosferica era di 1021 millibar, un percentuale d'umidità di 78 e ad imperatura di 18. In Calvi, una temperatura di 18 rai, una pressione atmosferica di 1014 millibar e 78% d'umidità. Infine, in Ajaccio, strade dei sanguinari, una temperatura di 19 rai, 64% d'umidità e una pressione atmosferica di 1016 millibar.
1: E coupe l'attualità isolana, vi preghiamo una buona giornata e un buon principio di settimana.
3: Votre centre Leclerc vous propose d'effectuer vos achats en toute sérénité. Le centre Leclerc d'Île-Rousse, c'est aussi son grand parking, une ambiance conviviale, sans oublier son point café. Le centre Leclerc est situé boulevard de Fougatelle, Île-Rousse.
4: Leclerc.
5: Leclerc, c'est aussi son drive d'une surface de 4000 m² et ses 10 pistes de livraison.
4: Leclerc.
5: Leclerc Drive est situé lieu dit Prat sur la commune de Corbar. Pour commander, rendez-vous sur le site internet de Leclerc Île-Rousse.
4: Leclerc.
6: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
7: Le Quintet Plus court ce lundi 4 mai à Vichy à 13h55 et il y aura 16 chevaux au départ. La sélection de Tony Gonzalez est le 13, le 3, le 11, le 6, le 4, le 16, le 15 ainsi que le 14. Coup de cœur réunion 2, 5e course, le numéro 6, n'est peur de rien. Coup de poker réunion 4, 4e course, le numéro 5, seigneur.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut Annabelle, salut à tutti.
2: Nadalina pe presenta la tuaida isulana di Stuluni u 4 di maggio. On scrudinu ineidu pe a presenza di l'esecutivo.
1: Mai di boi a creazione di aguli tibida in 1998 u votoglio di a presenza di l'esecutivo na via cambiato in corso di mandatura. A vittoria di Gilles Simeone e a Meria di Wasti hanno abrogato su base di ineido una sessione straordinaria si daneo di a condizione.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com for information.
1: Gilles Simeone.
2: Morte di Gio Minucci.
1: A stampa gorsa e in dolo se ne andata dall'altro mondo Gio Minucci, anziano giornalista o fotografo a Corse Matin, assai stimato dai suoi colleghi come dalla relatori di vita pubblica, lascia un ricordo di un professionale che tenia a gara il suo territorio. E ovvio hanno contribuito e costituito a memoria visuale d'Aiaccio, e sue esequie saranno celebrate sull'unico 4 maggio a 5 ore a Cattedrale Aiaccina.
2: Due stabilimenti incendiati in Santa Lucia Itala e Fuzza.
1: Due ristoranti sono stati incendiati nella notte da 29 al 30 aprile e quella da 30 aprile al 1 maggio in Santa Lucia Itala. Un rossignolo è stato distrutto dai fiamme e radioso mentre il sinistro in Fuzza di un baraccone che è stato incendiato, suggerendo una viva emozione in paese. Inchieste sono aperte dalla procura di un tribunale d'Aiaccio.
2: Louis Carboni, condannato a 15 anni di prigione.
1: Riconosciuto colpevole di aver comandato un progetto di vendetta, dopo la morte di Usoviolo in 2020, tombo vicino a Cargese, Louis Carboni è stato condannato a 15 anni di prigione in Marsiglia, una sentenza conforme ai requisizioni di abrogura, o prevenuta ha sempre negato i fatti che li sono improverati.
2: Apertura di un secondo processo di l'assassinio di Bastia Puretta.
1: 11 accusati, fra i 9 incarcerati, hanno da comparire in appello a parte da Lugni, davanti alla corte d'assise e d'Equisi per il doppio assassinio di Jean-Luc Codaccioni e Antoine Chilighini, commesso al campo di aviazione di Puretta, il 5 di dicembre di 2017. Il processo si dà nell'esenza di giuria popolare davanti a magistrati provvisionali. I prevenuti avevano ricusato di comparire in prima pregura per mancanza di rispetto di regole e di diritti di adivesa.
2: 6 mesi di prigione per aver minacciato una mamma e famiglia.
1: L'individuo colpevole di minacce in Giulia all'incontro di una mamma e famiglia che veniva a cercare il zio del Lucio a Giucciarella in Fuleli è stato condannato a 6 mesi di prigione. L'incidente liato a un problema di stazionamento aveva provocato emozione zerga in Fuleli.
2: I locali di LACEA deteriorati.
1: In principio, l'era d'aere abolita è stata allertata per sgradazione a causa del campo di yoga Miche Moretti in Timisolo. Secondo le prime informazioni, individui si sono intruti e hanno commesso sgradazione davanti ai verriali principali di la cinta, sciarpe e magliette, sono state lampade in terra.
2: La tuaida sportiva e USB è sempre vivo.
1: Quasi vittoria, sabato sera in Gengan 1-0, un segno di Belangiu, o Sporting Club di Wasti intrattene a speranza di prolungare l'avventura di Liga 2, per questa ci volerà a vincere contro Le Mans, contro di l'ultima giornata di campionato, e in distesso tempo chi la vale sempre a un punto davanti ai Wastiaci, facci parida o perdi contro Bologna. Un'equazione mica vaggiule a risolvere il suo avversario di Le Mans, giugando a sua accessione diretta in Liga 1, mentre chi Bologna non ha più nessun oggettivo. Di un 2 la distanza che aspetta USB e Laval sabato prossimo.
2: E a finale di Agupa e Gorsiga si giocherà il 31 di maggio.
1: A commissione regionale di competizione di Valoa fissata da domenica 31 di maggio a 4 ore di Obo Mesiorno, in Ghisonaccia l'evenimento opponerà Basteligaccia, squadra di regionale 1 che accede per la prima volta a finale, a UFC Balagna che è voluto di nazionale 3, triplice tenente di Udito, lui è serio pretendente a un quarto successo da Villa. Si augurerà gli stessi studiando la gruppa Igorsica di Digiotani, tra Fa e o FC Balagna, una giornata che si annuncia ricca in emozione.
2: E sempre in ballo i risultati di Nazionale 2 e Regionale 1.
1: In Nazionale 2, la Sforiani si è imposto 1-0 contro Blois in Erbaggiolo e può sempre Mira più alto a classifica. O FC Borgo ha fatto parità in Colmar 1-1 e ritrò i suoi fondamentali. In Regionale 1, la finale tra Svar e Corti è stata vinta largamente dai Montagnoli 6-0. Un solo punto si barra oramai a Svar, che ferma in testa da Corti. Ci voleva aspettare l'ultima giornata per conoscere il campione di suo campionato di Regionale 1.
2: E Nicola Santini vince ora di Utrail Napoleone.
1: O Galvese continua ad arrivare sul nome Naya, dopo la vittoria di City Trail di Giambre scorso. Nicola Santini si è di nuovo imposto questa domenica in agenda imperiale in due sicuri a Utrail Napoleone. La seconda piazza è stata vinta da Gilles Agostini, seguito da Leo Cerca, registri codi e vincitore di un trail classico di 25 km e Leo Morgana di quella di 10 km. In DV, Minellura e Stornese si impone in agorsa principale, Chloé François vince a 25 km e Narwa Lagel a 10 km.
2: In Oali, Yawa e Ponette si impone in a Val di Ucapo.
1: E Vemine di Eponet hanno un PM in finale di un campionato dopo la vittoria contro la Cadier 61-15. O DG Imaggio prossimo giocheranno un scontro ridorno in Volpaggio sostenuto da uso pubblico. Ecco per l'attualità e compiamo un coup d'impo chi si copre.
2: E stamane alternano passaggi nivolati e stiaride, ma o d'impo si copre in un dopo mesione qua qua da colpi previsti in fine di un dopo mesione prima in Pomonte e dopo in Cismonte, a qua de spaberse su di noi previste in annutata. Sofia un vento di sud-est moerato a Saivort in piadia orientale, Nantaleste di Ugabigorso e un nebbio, e un vento d'est Sofia in Ustremusudo. Ed imperature massimale banu da 21 a 25 rai in Antaoli d'Ural, di Giotto a 21 all'interior e tra 14 a 19 rai in Ibaesi in montagna. Autore mezzo stamani in Cervioni ad imperatura era di 16 rai, a pressione atmosferica di 1018 millibar e un percentuale d'umidità di 61. In città di Bastiglia a pressione atmosferica era di 1021 millibar e un percentuale d'umidità di 78 e ad imperatura di 18. In Calvi una temperatura di 18 rai, una pressione atmosferica di 1014 millibar e 78% d'umidità. Infine, in Ajaccio, strade dei sanguinari, una temperatura di 19 rai, 64% d'umidità e una pressione atmosferica di 1016 millibar.
1: E coupe la toile isolana, vi breghiamo una buona giornata e un buon principio di settimana.